0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
8: این آدم کشی جمهوری اسلامی
7: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
9: صدای ما رو به همه برسونید.
10: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on